Questa è Radio Ascoli.

abbiamo ceduto il capo al sonno, al vapore, alla cucina, al caldo, al televisore, tu in un letto, lei in un altro.

0: d'anticipo il mattino.
1: Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi ora, sarà tardi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

Radio Ascoli.

nascondersi tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: sbaglierai se mi tocchi.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Radio Ascoli. Alla bocca di...

meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli

0: appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
1: Radio Ascoli.

Venite pure avanti, voi, con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada.

sciagurato, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico a me sta

ho la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Fra tutte le urgenze del paese, qualcuno ha pensato bene di individuare la vera priorità nazionale: trasformare i censimenti Istat in una corsa a ostacoli dove chi fa un abitante in più vince il trattino sulla carta intestata. Mi spiego. La proposta di legge presentata alla Camera da un deputato 5 Stelle della Riviera sbandiera la causa di San Benedetto del Tronto, riconoscendo ciò che in verità è lapalissiano da tempo: una crescente superiorità demografica su Ascoli Piceno, 47.000 residenti contro circa 45.000.

0: come allegra la città.
1: È sacrosanto che a San Benedetto vada riconosciuto questo primato. La città è un importante motore economico, turistico e sociale del territorio. È altrettanto doveroso che gli enti e le istituzioni provinciali riservino alla città la massima attenzione. Il piccolo dettaglio che sembra sfuggire alla boutade propagandistica è che questa centralità San Benedetto ce l'ha già, conquistata sul campo, grazie alla sua vitalità e senza bisogno che un decreto da Roma venga a spiegare ai marchigiani quali sono i pesi nel territorio. La soluzione proposta dall'onorevole è quella di far ribattezzare la provincia Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto, un nome lunghissimo che di fatto non cambia di un millimetro la vita di chi ci abita, se non per tutti gli adempimenti burocratici che conseguentemente si richiederebbero al cittadino.
2: Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita.
3: Mi favorisca la sua carta d'identità.
2: Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
3: Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la carta d'identità.
2: Io vengo dallo sportello 16.
3: Se non mi dà la carta d'identità io non le do il certificato di nascita.
1: Se proprio la politica volesse mostrare fantasia, invece di affastellare nomi geografici col trattino, potrebbe osare denominazioni ben più rappresentative. Proporrei, anche per valorizzare le tipicità enogastronomiche, una provincia Mare Monti.
4: Tu non hai fame?
1: A prescindere dalla situazione locale, il testo della proposta di legge numero 2844, presentato alla Camera in prossimità delle elezioni amministrative del centro rivierasco, ha un che di mostruoso. L'articolo 1 immagina un automatismo da catena di montaggio. L'Istat pubblica ogni anno i dati del censimento permanente della popolazione e zac, scatta il decreto del Presidente della Repubblica che aggiorna la denominazione. Nel nostro caso, in

0: antica, se a San Benedetto nascono due coppie di gemelli, la provincia si allunga. Ma se l'anno dopo un gruppo di studenti universitari prende la residenza ad Ascoli, si torna indietro. Una provincia a fisarmonica che ruberebbe il primato a Castelfidardo. Moltiplicate questo fenomeno per le tante situazioni presenti in Italia di centri con più abitanti dei capoluoghi ed avrete un quadro di geografia variabile da impazzimento. È il caso di Busto Arsizio, è il capoluogo di provincia varese, di Marsala con Trapani, di Corigliano Rossano, dove già c'è un trattino, è il capoluogo Cosenza, di Sanremo è il capoluogo Imperia, di Civitanova Marche con Macerata, ma gli sembra che nessuno si agiti per questa battaglia. C'è anche il caso siciliano, dove la nuova provincia si chiamerebbe Caltanissetta Gela. Bisognerebbe proprio accendere il riscaldamento.
1: Che gelida manina, se la lasci riscaldare.
0: Il capolavoro della proposta esplode però all'articolo 4. Dopo aver proclamato la storica vittoria istituzionale per la Riviera e aver regalato il fondamentale titolo di concapoluogo e poi anche pro tempore, il testo mette le mani avanti e specifica nero su bianco che il nuovo status non comporta in alcun caso l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato. Insomma, per farla breve, vi diamo il nome, la soddisfazione morale, pure la nuova carta intestata. Ma se dovete andare alla prefettura, alla questura, al tribunale, alla conservatoria, alla sovrintendenza, alla provincia e via dicendo, prendete la superstrada e marciate verso Ascoli come avete sempre fatto. Ne prenderebbe spunto Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
2: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.
0: Non so se la bislacca legge che giace tra le montagne di carta a Montecitorio arriverà mai ad essere discussa. Certo, il Parlamento non si lascerà impressionare né sollecitare dalla mozione a sostegno approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto. Se poi dovesse andare in porto, è il caso di dirlo, si tratterebbe comunque di una riforma a costo zero, dove la montagna della politica non ha partorito il classico topolino, ma solo un trattino.
3: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: questa è Radio Ascoli. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro, e ondeggio come fa una foglia

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un'Ucraina e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
2: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Porto Salvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale, a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Let's go.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Azan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto in contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

forse tu devi chiederai. E se si alzerà il vento

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Fra tutte le urgenze del paese, qualcuno ha pensato bene di individuare la vera priorità nazionale: trasformare i censimenti Istat in una corsa a ostacoli dove chi fa un abitante in più vince il trattino sulla carta intestata. Mi spiego. La proposta di legge presentata alla Camera da un deputato 5 Stelle della Riviera sbandiera la causa di San Benedetto del Tronto, riconoscendo ciò che in verità è lapalissiano da tempo: una crescente superiorità demografica su Ascoli Piceno, 47.000 residenti contro circa 45.

0: come allegra la città.
1: È sacrosanto che a San Benedetto vada riconosciuto questo primato. La città è un importante motore economico, turistico e sociale del territorio. È altrettanto doveroso che gli enti e le istituzioni provinciali riservino alla città la massima attenzione. Il piccolo dettaglio che sembra sfuggire alla boutade propagandistica è che questa centralità San Benedetto ce l'ha già, conquistata sul campo, grazie alla sua vitalità e senza bisogno che un decreto da Roma venga a spiegare ai marchigiani quali sono i pesi nel territorio. La soluzione proposta dall'onorevole è quella di far ribattezzare la provincia Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto, un nome lunghissimo che di fatto non cambia di un millimetro la vita di chi ci abita, se non per tutti gli adempimenti burocratici che conseguentemente si richiederebbero al cittadino.
2: Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita.
3: Mi favorisca la sua carta d'identità.
2: Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere?
4: Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
5: Ma io non posso rilasciarle

0: del centro rivierasco, anche di mostruoso. L'articolo 1 immagina un automatismo da catena di montaggio. L'Istat pubblica ogni anno i dati del censimento permanente della popolazione e zac, scatta il decreto del Presidente della Repubblica che aggiorna la denominazione. Nel nostro caso, in pratica, se a San Benedetto nascono due coppie di gemelli, la provincia si allunga. Ma se l'anno dopo un gruppo di studenti universitari prende la residenza ad Ascoli, si torna indietro. Una provincia a fisarmonica che ruberebbe il primato a Castelfidardo. Moltiplicate questo fenomeno per le tante situazioni presenti in Italia di centri con più abitanti dei capoluoghi ed avrete un quadro di geografia variabile da impazzimento. È il caso di Busto Arsizio, è il capoluogo di provincia varese, di Marsala con Trapani, di Corigliano Rossano, dove già c'è un trattino, è il capoluogo Cosenza, di Sanremo è il capoluogo Imperia, di Civitanova Marche con Macerata, ma gli sembra che nessuno si agiti per questa battaglia. C'è anche il caso siciliano, dove la nuova provincia si chiamerebbe Caltanissetta Gela. Bisognerebbe proprio accendere il riscaldamento.
1: E gelida manina, se la lasci riscaldare.
0: Il capolavoro della proposta esplode però all'articolo 4. Dopo aver proclamato la storica vittoria istituzionale per la Riviera e aver regalato il fondamentale titolo di concapoluogo e poi anche pro tempore, il testo mette le mani avanti e specifica nero su bianco che il nuovo status non comporta in alcun caso l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato. Insomma, per farla breve, vi diamo il nome, la soddisfazione morale, pure la nuova carta intestata. Ma se dovete andare alla prefettura, alla questura, al tribunale, alla conservatoria, alla sovrintendenza, alla provincia e via dicendo, prendete la superstrada e marciate verso Ascoli come avete sempre fatto. Ne prenderebbe spunto Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
2: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.
0: Non so se la bislacca legge che giace tra le montagne di carta a Montecitorio arriverà mai ad essere discussa. Certo, il Parlamento non si lascerà impressionare né sollecitare dalla mozione a sostegno approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto. Se poi dovesse andare in porto, è il caso di dirlo, si tratterebbe comunque di una riforma a costo zero, dove la montagna della politica non ha partorito il classico topolino, ma solo un trattino.
3: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Ascoli Weekend.

0: qui ho ascolit.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Gravi danni a Lipari per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati, fango nelle strade, danni anche nel Reggino per un violento nubifragio. Nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno chiedono uno stato di calamità. La doppia tromba d'aria Marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bambini in una scuola. Scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia. Il bilancio delle vittime è di 11 morti, 16 feriti, 18 dispersi. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Intanto il presidente americano Trump ostenta fiducia sull'esito della guerra. Il loro paese sta cadendo miseramente, si riferisce all'Iran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più la marina, non hanno più l'aviazione, hanno il 300% di inflazione. Si riscaldano i rapporti tra Casa Bianca e la Premier Meloni. Trump dichiara: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Ad appena 14 anni alludeva su social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia parliamo della prima assemblea sinodale che il prossimo sabato 24 ottobre vivranno insieme le diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto. Sarà un momento particolarmente significativo che vi presentiamo oggi a Radio Ascoli insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, che ringrazio per essere qui con noi oggi. E in primo luogo volevo chiederle quant'è importante questo appuntamento per il cammino delle chiese locali.
2: Beh, credo che a nessuno sfugga il fatto che la prima assemblea diocesana delle due diocesi di Ascoli e San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto sia un appuntamento importantissimo. Abbiamo vissuto dei momenti formativi insieme, abbiamo vissuto anche altri incontri tutti insieme, ma queste sono per la prima volta le due assemblee diocesane unite insieme all'inizio dell'anno per pensare, riflettere e programmare l'anno che ci aspetta. Quindi direi che è un appuntamento importante, decisivo.
1: Come abbiamo detto, l'assemblea sarà un'occasione di ascolto, di discernimento comunitario, di riflessione orientata ai processi indicati dalle linee pastorali di quest'anno. E quale sarà il filo conduttore dell'assemblea?
2: Il filo conduttore è legato proprio ai processi di cambiamento, processi trasformativi. Cioè, noi sappiamo che quando Papa Francesco ha lanciato il cammino sinodale nel 2021, non solo per la Chiesa italiana, ma per le chiese di tutto il mondo, aveva ben chiaro che si trattava di un processo trasformativo. La comunità cristiana, nella fedeltà al Vangelo, nella fedeltà a Gesù risorto e alla sua tradizione, sempre si pone continuamente in un atteggiamento di riforma. La Chiesa è sempre in uno stato di riforma, Ecclesia sempre reformanda, dicevano gli autori anche medievali. Questo significa che tutti siamo chiamati a vivere un processo di cambiamento. E con quale finalità? Per essere più capaci oggi di annunciare il Vangelo e di testimoniare il Regno di Dio. Proprio perché abbiamo questa finalità del cuore, la Chiesa non si adatta alle esigenze del tempo, ma è capace di ripensarsi proprio perché possa in maniera più efficace vivere la sua missione.
1: Vi potranno partecipare tutti i battezzati e in particolare i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate, gli operatori pastorali, i catechisti, gli animatori, gli educatori, i volontari Caritas e ancora i componenti dei consigli parrocchiali e i membri dei gruppi ecclesiali. Ecco, cosa sono chiamate a fare le persone che parteciperanno e come si svolgerà l'assemblea?
2: Si svolgerà in due momenti separati. La prima parte del mattino servirà a riprendere i temi di fondo, i processi di fondo e riflettere proprio sul processo. E un processo di cambiamento ecclesiale è chiamato a essere profondamente generativo, cioè a far nascere realtà nuove. Allora rifletteremo con l'aiuto di due persone, cioè il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, e proprio riguardo al tema della come la Chiesa, quando si lascia guidare dallo Spirito, si inserisce e si colloca in un processo trasformativo tra resistenze e appelli al cambiamento. E dall'altra parte invece verrà un collaboratore di Mauro Magatti, la scuola dell'Università Cattolica di Milano, che da tempo riflette sulla generatività sociale. Alcuni processi possono essere generativi di nuovo. E allora verrà appunto Davide Lampugnani, questo collaboratore di Mauro Magatti, e a parlarci della generatività sociale in questo nostro contesto, nel contesto della società contemporanea. Quindi un approccio più sociologico il secondo, un approccio più teologico il primo. Mentre nel pomeriggio noi rifletteremo proprio su quello che è l'aspetto che più ci mette in cambiamento, cioè per certi versi l'accentuazione più tipica dell'anno pastorale che ci aspetta. il tema, cioè delle domande di vita dei ragazzi oggi e quindi del compito di iniziazione alla fede e alla vita cristiana della comunità cristiana. Dopo l'indagine che abbiamo fatto sui giovani del Piceno sono venute fuori delle istanze profondissime, le domande di vita dei ragazzi, e queste domande di vita dei ragazzi sono capaci di spingerci a ripensamenti, a cambiamenti. Se noi continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, sicuramente veniamo incontro ad alcune istanze, ma ci dimentichiamo forse delle istanze più profonde, specie dei ragazzi di oggi. Ormai li abbiamo ascoltati, non possiamo ignorarli davvero.
1: È davvero così, dunque ricordiamo le coordinate di questo importante appuntamento, c'è tempo per organizzarsi, per segnarselo in agenda. Dunque appuntamento è sabato 24 ottobre presso la parrocchia del Sacro Cuore di Centobuchi, più o meno tutta la giornata a partire dalle 9.30, dunque invitiamo davvero tutti a partecipare e anche a prepararsi, no? Un po' per questo momento.
2: Sì, siamo invitati a prepararci, le comunità sono invitate proprio perché è un sabato mattina e pomeriggio a riservarsi questo tempo, magari in quel sabato a sospendere le normali attività pastorali, e a parte la messa voglio dire, nel senso che la messa può ovviamente rimanere, però le attività pastorali che si fanno di sabato si sospendono per permettere a tutti, in modo particolare agli operatori pastorali, a partecipare a questo momento comune. E ci prepariamo continuando a riflettere, continuando a prendere in mano le linee pastorali di questi anni per chiederci come facciamo a fare in modo, ricordo le quattro grandi traiettorie del cammino di trasformazione, a mettere al centro la parola, primo punto, a annunciare il Vangelo ai giovani e agli adulti di oggi, secondo grande punto, a essere una chiesa più sinodale, terzo, a essere una chiesa che sa valorizzare la ministerialità di tutti, in modo particolare la ministerialità dei laici, quarto punto. Queste quattro grandi traiettorie che sono state il frutto dell'ascolto che abbiamo portato avanti in questi anni, ascolto sinodale, sono davvero una roadmap, tra l'altro pienamente in linea con il cammino sinodale della Chiesa italiana. Allora, come facciamo a portarle avanti? Quello che ogni comunità è chiamata a riscoprire è la propria soggettività, la propria capacità di riflettere e di discernere, ma direi soprattutto la propria capacità di mettersi in ascolto della parola di Dio e dell'ispirazione dello Spirito per chiedersi a quale trasformazioni generative il Signore la chiama.
1: Benissimo, grazie dunque al nostro Vescovo, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci se volete anche condividere la puntata per invitare tutti all'assemblea andando sul nostro sito radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz, e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari, e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. E intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdino.
4: Firmata da Mattarella, la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza che, una volta ottenuto, permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista, e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e alla data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri Luigi Ferraiuolo.
5: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
6: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile, dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Sono 2.700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
7: Nel 2025 sono state oltre 2.700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2.160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
8: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat, la radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici, impicchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada, circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, il Sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
9: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
8: Vito De Torri, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
10: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: do.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, sempre più devastanti e letali gli attacchi russi in varie zone del paese. Nell'oblast di Zaporizhzhia è salito almeno 12 morti, tra cui 3 bambini e 14 feriti, il bilancio dell'ultimo raid delle forze di Mosca con bombe aeree guidate.
2: Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Africa, nuova crisi umanitaria drammatica in Darfur, oltre 700.000 sfollati a Tawila, appunto nella regione sudanese del Darfur, vivono in condizioni di grave carenza di cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e protezione. A lanciare l'allarme è oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede un urgente aumento delle risorse umanitarie internazionali da fornire alla popolazione. E torniamo in Italia con la cronaca. Grave incidente nel Veronese: una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, appunto nel capoluogo. A Verona la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E parliamo anche di calcio. Tornano i campionati professionistici italiani dopo la pausa di 2 settimane per le partite di Nations League della nazionale del CT Mancini. Oggi si giocano 3 anticipi della 6ª giornata della Serie A. Alle 15 si affrontano Amarassi, Genoa e Fiorentina. Genoa e Fiorentina, alle 18 la capolista Inter riceve a San Siro il Parma, si chiude alle 20:45 col match Napoli-Frosinone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia parliamo della prima assemblea sinodale che il prossimo sabato 24 ottobre vivranno insieme le diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto. Sarà un momento particolarmente significativo che vi presentiamo oggi a Radio Ascoli insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, che ringrazio per essere qui con noi oggi. E in primo luogo volevo chiederle quant'è importante questo appuntamento per il cammino delle chiese locali.
2: Beh, credo che a nessuno sfugga il fatto che la prima assemblea diocesana delle due diocesi di Ascoli e San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto sia un appuntamento importantissimo. Abbiamo vissuto dei momenti formativi insieme, abbiamo vissuto anche altri incontri tutti insieme, ma queste sono per la prima volta le due assemblee diocesane unite insieme all'inizio dell'anno per pensare, riflettere e programmare l'anno che ci aspetta. Quindi direi che è un appuntamento importante, decisivo.
1: Come abbiamo detto, l'assemblea sarà un'occasione di ascolto, di discernimento comunitario, di riflessione orientata ai processi indicati dalle linee pastorali di quest'anno. E quale sarà il filo conduttore dell'assemblea?
2: Il filo conduttore è legato proprio ai processi di cambiamento, processi trasformativi. Cioè, noi sappiamo che quando Papa Francesco ha lanciato il cammino sinodale nel 2021, non solo per la Chiesa italiana, ma per le chiese di tutto il mondo, aveva ben chiaro che si trattava di un processo trasformativo. La comunità cristiana, nella fedeltà al Vangelo, nella fedeltà a Gesù risorto e alla sua tradizione, sempre si pone continuamente in un atteggiamento di riforma. La Chiesa è sempre in uno stato di riforma, Ecclesia semper reformanda, dicevano gli autori anche medievali. Questo significa che tutti siamo chiamati a vivere un processo di cambiamento. E con quale finalità? Per essere più capaci oggi di annunciare il Vangelo e di testimoniare il Regno di Dio. Proprio perché abbiamo questa finalità del cuore, la Chiesa non si adatta alle esigenze del tempo, ma è capace di ripensarsi proprio perché possa in maniera più efficace vivere la sua missione.
1: Vi potranno partecipare tutti i battezzati e in particolare i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate, gli operatori pastorali, i catechisti, gli animatori, gli educatori, i volontari Caritas e ancora i componenti dei consigli parrocchiali e i membri dei gruppi ecclesiali. Ecco, cosa sono chiamate a fare le persone che parteciperanno e come si svolgerà l'assemblea?
2: Si svolgerà in due momenti separati. La prima parte del mattino servirà a riprendere i temi di fondo, i processi di fondo e riflettere proprio sul processo. E un processo di cambiamento ecclesiale è chiamato a essere profondamente generativo, cioè a far nascere realtà nuove. Allora rifletteremo con l'aiuto di due persone, cioè il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, e proprio riguarda il tema della come la Chiesa, quando si lascia guidare dallo Spirito, si inserisce e si colloca in un processo trasformativo tra resistenze e appelli al cambiamento. E dall'altra parte invece verrà un collaboratore di Mauro Magatti, la scuola dell'Università Cattolica di Milano, che da tempo riflette sulla generatività sociale. Alcuni processi possono essere generativi di nuovo. E allora verrà appunto Davide Lampugnani, questo collaboratore di Mauro Magatti, e a parlarci della generatività sociale in questo nostro contesto, nel contesto della società contemporanea. Quindi un approccio più sociologico il secondo, un approccio più teologico il primo. Mentre nel pomeriggio noi rifletteremo proprio su quello che è l'aspetto che più ci mette in cambiamento, cioè per certi versi è l'accentuazione più tipica dell'anno pastorale che ci aspetta. il tema, cioè delle domande di vita dei ragazzi oggi e quindi del compito di iniziazione alla fede e alla vita cristiana della comunità cristiana. Dopo l'indagine che abbiamo fatto sui giovani del Piceno sono venute fuori delle istanze profondissime, le domande di vita dei ragazzi, e queste domande di vita dei ragazzi sono capaci di spingerci a ripensamenti, a cambiamenti. Se noi continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, sicuramente veniamo incontro ad alcune istanze, ma ci dimentichiamo forse delle istanze più profonde, specie dei ragazzi di oggi. Ormai li abbiamo ascoltati, non possiamo ignorarli davvero.
1: È davvero così, dunque ricordiamo le coordinate di questo importante appuntamento, c'è tempo per organizzarsi, per segnarselo in agenda. Dunque appuntamento è sabato 24 ottobre presso la parrocchia del Sacro Cuore di Centobuchi, più o meno tutta la giornata a partire dalle 9:30, dunque invitiamo davvero tutti a partecipare e anche a prepararsi, no? Un po' per questo momento.
2: Sì, siamo invitati a prepararci, le comunità sono invitate proprio perché è un sabato mattina e pomeriggio a riservarsi questo tempo, magari quel sabato a sospendere le normali attività pastorali, e a parte la messa voglio dire, nel senso che la messa può ovviamente rimanere, però le attività pastorali che si fanno di sabato si sospendono per permettere a tutti, in modo particolare agli operatori pastorali, a partecipare a questo momento comune. E ci prepariamo continuando a riflettere, continuando a prendere in mano le linee pastorali di questi anni per chiederci come facciamo a fare in modo, ricordo le quattro grandi traiettorie del cammino di trasformazione, a mettere al centro la parola, primo punto, a annunciare il Vangelo ai giovani e agli adulti di oggi, secondo grande punto, a essere una chiesa più sinodale, terzo, a essere una chiesa che sa valorizzare la ministerialità di tutti, in modo particolare la ministerialità dei laici, quarto punto. Queste quattro grandi traiettorie che sono state il frutto dell'ascolto che abbiamo portato avanti in questi anni, ascolto sinodale, sono davvero una roadmap, tra l'altro pienamente in linea con il cammino sinodale della Chiesa italiana. Allora, come facciamo a portarle avanti? Quello che ogni comunità è chiamata a riscoprire è la propria soggettività, la propria capacità di riflettere e di discernere, ma direi soprattutto la propria capacità di mettersi in ascolto della parola di Dio e dell'ispirazione dello Spirito per chiedersi a quale trasformazioni generative il Signore la chiama.
1: Benissimo, grazie dunque al nostro Vescovo, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci se volete anche condividere la puntata per invitare tutti all'assemblea andando sul nostro sito radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: non lascio lettere, niente rumore.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli,

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Radio Ascoli.
3: Di una parola se non vuoi più

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Fra tutte le urgenze del paese, qualcuno ha pensato bene di individuare la vera priorità nazionale: trasformare i censimenti Istat in una corsa a ostacoli dove chi fa un abitante in più vince il trattino sulla carta intestata. Mi spiego. La proposta di legge presentata alla Camera da un deputato 5 Stelle della Riviera sbandiera la causa di San Benedetto del Tronto, riconoscendo ciò che in verità è lapalissiano da tempo: una crescente superiorità demografica su Ascoli Piceno, 47.000 residenti contro circa 45.000.

0: allegra la città.
1: È sacrosanto che a San Benedetto vada riconosciuto questo primato. La città è un importante motore economico, turistico e sociale del territorio. È altrettanto doveroso che gli enti e le istituzioni provinciali riservino alla città la massima attenzione. Il piccolo dettaglio che sembra sfuggire alla boutade propagandistica è che questa centralità San Benedetto ce l'ha già, conquistata sul campo, grazie alla sua vitalità e senza bisogno che un decreto da Roma venga a spiegare ai marchigiani quali sono i pesi nel territorio. La soluzione proposta dall'onorevole è quella di far ribattezzare la provincia Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto, un nome lunghissimo che di fatto non cambia di un millimetro la vita di chi ci abita, se non per tutti gli adempimenti burocratici che conseguentemente si richiederebbero al cittadino.
2: Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita.
3: Mi favorisca la sua carta d'identità.
2: Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere?
4: Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
3: Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la carta d'identità.
4: Io vengo dallo sportello 16.
3: Se non mi dà la carta d'identità io non le do il certificato di nascita.
1: Se proprio la politica volesse mostrare fantasia, invece di affastellare nomi geografici col trattino, potrebbe osare denominazioni ben più rappresentative. Proporrei, anche per valorizzare le tipicità enogastronomiche, una provincia Mare Monti.
5: Tu non hai fame?
1: A prescindere dalla situazione locale, il testo della proposta di legge numero 2844, presentato alla Camera in prossimità delle elezioni amministrative del centro rivierasco, ha un che di mostruoso. L'articolo 1 immagina un automatismo da catena di montaggio. L'Istat pubblica ogni anno i dati del censimento permanente della popolazione e zac! Scatta il decreto del Presidente della Repubblica che aggiorna la denominazione. Nel nostro caso, in pratica, se a San Benedetto nascono due coppie di gemelli, la provincia si allunga, ma se l'anno dopo un gruppo di studenti universitari prende la residenza ad Ascoli, si torna indietro. Una provincia a fisarmonica che ruberebbe il primato a Castelfidardo. Moltiplicate questo fenomeno per le tante situazioni presenti in Italia di centri con più abitanti dei capoluoghi ed avrete un quadro di geografia variabile da impazzimento. È il caso di Busto Arsizio e il capoluogo di provincia Varese, di Marsala con Trapani, di Corigliano Rossano, dove già c'è un trattino, e il capoluogo Cosenza, di Sanremo e il capoluogo Imperia, di Civitanova Marche con Macerata, ma gli sembra che nessuno si agiti per questa battaglia. C'è anche il caso siciliano, dove la nuova provincia si chiamerebbe Caltanissetta Gela. Bisognerebbe proprio accendere il riscaldamento.
6: Che gelida manina, se la lasci riscaldare.
1: Il capolavoro della proposta esplode però all'articolo 4. Dopo aver proclamato la storica vittoria istituzionale per la Riviera e aver regalato il fondamentale titolo di con capoluogo e poi anche pro tempore, il testo mette le mani avanti e specifica nero su bianco che il nuovo status non

0: transitorio arriverà mai ad essere discussa. Certo, il Parlamento non si lascerà impressionare né sollecitare dalla mozione a sostegno approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto. Se poi dovesse andare in porto, è il caso di dirlo, si tratterebbe comunque di una riforma a costo zero, dove la montagna della politica non ha partorito il classico topolino, ma solo un trattino.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della Chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi. In apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi, ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
2: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
3: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
4: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi, è il messaggio che Leone XIV ha consegnato al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia dei greco-melchiti, un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino a persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
5: La pena di morte è inammissibile. Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Politica italiana firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
6: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sferza ormai da giorni sud Italia. Ieri le trombe marine in Sicilia che hanno devastato Marsala e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
7: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Inquietante scoperta della polizia sul web, un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
8: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologia negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
9: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1,17 miliardi. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cure e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
10: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
11: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia parliamo della prima assemblea sinodale che il prossimo sabato 24 ottobre vivranno insieme le diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto. Sarà un momento particolarmente significativo che vi presentiamo oggi a Radio Ascoli insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, che ringrazio per essere qui con noi oggi. E in primo luogo volevo chiederle quant'è importante questo appuntamento per il cammino delle chiese locali.
2: Beh, credo che a nessuno sfugga il fatto che la prima assemblea diocesana delle due diocesi di Ascoli e San Benedetto del Tronto, Ripa, Transone e Montalto sia un appuntamento importantissimo. Abbiamo vissuto dei momenti formativi insieme, abbiamo vissuto anche altri incontri tutti insieme, ma queste sono per la prima volta le due assemblee diocesane unite insieme all'inizio dell'anno per pensare, riflettere e programmare l'anno che ci aspetta. Quindi direi che è un appuntamento importante, decisivo.
1: Come abbiamo detto, l'assemblea sarà un'occasione di ascolto, di discernimento comunitario, di riflessione orientata ai processi indicati dalle linee pastorali di quest'anno. E quale sarà il filo conduttore dell'assemblea?
2: Il filo conduttore è legato proprio ai processi di cambiamento, processi trasformativi. Cioè, noi sappiamo che quando Papa Francesco ha lanciato il cammino sinodale nel 2021, non solo per la Chiesa italiana, ma per le chiese di tutto il mondo, aveva ben chiaro che si trattava di un processo trasformativo. La comunità cristiana, nella fedeltà al Vangelo, nella fedeltà a Gesù risorto e alla sua tradizione, sempre si pone continuamente in un atteggiamento di riforma. La Chiesa è sempre in uno stato di riforma, Ecclesia semper reformanda, dicevano gli autori anche medievali. Questo significa che tutti siamo chiamati a vivere un processo di cambiamento. E con quale finalità? Per essere più capaci oggi di annunciare il Vangelo e di testimoniare il Regno di Dio. Proprio perché abbiamo questa finalità del cuore, la Chiesa non si adatta alle esigenze del tempo, ma è capace di ripensarsi proprio perché possa in maniera più efficace vivere la sua missione.
1: Vi potranno partecipare tutti i battezzati e in particolare i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate, gli operatori pastorali, i catechisti, gli animatori, gli educatori, i volontari Caritas e ancora i componenti dei consigli parrocchiali e i membri dei gruppi ecclesiali. Ecco, cosa sono chiamate a fare le persone che parteciperanno e come si svolgerà l'assemblea?
2: Si svolgerà in due momenti separati. La prima parte del mattino servirà a riprendere i temi di fondo, i processi di fondo e riflettere proprio sul processo. E un processo di cambiamento ecclesiale è chiamato a essere profondamente generativo, cioè a far nascere realtà nuove. Allora rifletteremo con l'aiuto di due persone, cioè il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, e proprio riguardo al tema della come la Chiesa, quando si lascia guidare dallo Spirito, si inserisce e si colloca in un processo trasformativo tra resistenze e appelli al cambiamento. E dall'altra parte invece verrà un collaboratore di Mauro Magatti, la scuola dell'Università Cattolica di Milano, che da tempo riflette sulla generatività sociale. Alcuni processi possono essere generativi di nuovo. E allora verrà appunto Davide Lampugnani, questo collaboratore di Mauro Magatti, e a parlarci della generatività sociale in questo nostro contesto, nel contesto della società contemporanea. Quindi un approccio più sociologico il secondo, un approccio più teologico il primo. Mentre nel pomeriggio noi rifletteremo proprio su quello che è l'aspetto che più ci mette in cambiamento, cioè, e per certi versi è l'accentuazione più tipica dell'anno pastorale che ci aspetta, il tema, cioè delle domande di vita dei ragazzi oggi e quindi del compito di iniziazione alla fede e alla vita cristiana della comunità cristiana. Dopo l'indagine che abbiamo fatto sui giovani del Piceno sono venute fuori delle istanze profondissime, le domande di vita dei ragazzi, e queste domande di vita dei ragazzi sono capaci di spingerci a ripensamenti, a cambiamenti. Se noi continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, sicuramente veniamo incontro ad alcune istanze, ma ci dimentichiamo forse delle istanze più profonde, specie dei ragazzi di oggi. Ormai li abbiamo ascoltati, non possiamo ignorarli davvero.
1: È davvero così, dunque ricordiamo le coordinate di questo importante appuntamento, c'è tempo per organizzarsi, per segnarselo in agenda. Dunque appuntamento è sabato 24 ottobre presso la parrocchia del Sacro Cuore di Centobuchi, più o meno tutta la giornata a partire dalle 9.30, dunque invitiamo davvero tutti a partecipare e anche a prepararsi, no? Un po' per questo momento.
2: Sì, siamo invitati a prepararci, le comunità sono invitate proprio perché è un sabato mattina e pomeriggio a riservarsi questo tempo, magari in quel sabato a sospendere le normali attività pastorali, e a parte la messa voglio dire, nel senso che la messa può ovviamente rimanere, però le attività pastorali che si fanno di sabato si sospendono per permettere a tutti, in modo particolare agli operatori pastorali, a partecipare a

0: Sono davvero una roadmap, tra l'altro pienamente in linea con il cammino sinodale della Chiesa italiana. Allora, come facciamo a portarle avanti? Quello che ogni comunità è chiamata a riscoprire è la propria soggettività, la propria capacità di riflettere e di discernere, ma direi soprattutto la propria capacità di mettersi in ascolto della parola di Dio e dell'ispirazione dello Spirito per chiedersi a quale trasformazioni generative il Signore la chiama.
1: Benissimo, grazie dunque al nostro Vescovo, grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltarci, se volete anche condividere la puntata per invitare tutti all'assemblea andando sul nostro sito radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
4: Radio Ascoli Weekend.

0: Buio in sala. La mappa dei film che illuminano le nostre città. Conducono Clara Comi e Victor Cadare.
1: Fino a che punto un essere umano è disposto a pedalare nel gelo della notte di Capodanno per, cioè, 3 miseri euro a consegna?
2: O magari a distruggere psicologicamente un proprio collega pur di, insomma, ottenere una promozione aziendale.
1: Esatto, roba da matti. Sembrano due estremi di una società completamente distopica. Eppure, la vera domanda è un'altra. Cioè, perché lo facciamo? E soprattutto, chi ha scritto queste regole invisibili?
2: È proprio quello che cercheremo di capire.
1: In diretta dagli studi di Radio Ascoli, io sono Victor Cadare.
2: E io sono Clara Comi.
1: E oggi facciamo un tentativo particolare. Proviamo a usare le sale cinematografiche del nostro territorio come una gigantesca lente di ingrandimento per rispondere a queste domande. Chi ci ascolta sa benissimo che solitamente qui spaziamo tra i generi più disparati, no? Però questa settimana, spulciando le programmazioni da Ascoli Piceno fino a Macerata, è emerso un quadro che, insomma, non si poteva proprio ignorare.
2: Sì, un quadro chirurgico, direi.
1: Assolutamente. Mettendo un attimo da parte i grandi blockbuster di intrattenimento puro, cioè quelli da popcorn ed esplosioni, per intenderci, ci si ritrova davanti a una selezione di cinema a sfondo sociale davvero impressionante.
2: È una mappa, praticamente un saggio sociologico stampato su pellicola. I film che troviamo in sala in questi giorni formano un tracciato perfetto delle ansie, delle sfide e delle enormi contraddizioni di questo 2026.
1: Che poi il cinema a sfondo sociale a volte rischia di essere un po' didascalico, no? Di fare un po' la predica a chi guarda.
2: Sì, il rischio c'è sempre.
1: Ma le opere di cui parliamo oggi fanno qualcosa di molto più interessante. Scompongono i meccanismi del nostro presente. Cioè, mostrano letteralmente gli ingranaggi. E lo fanno partendo proprio dal basso, dalla primissima base della piramide sociale.
2: E l'otto. Partiamo proprio dal livello più vicino alla sopravvivenza quotidiana. Insomma, il mondo del lavoro. E qui, guardando la programmazione di San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche, spicca un titolo italiano intitolato Rider.
1: Film durissimo, tra l'altro.
2: Molto duro.
1: Leggendo la sinossi, sembra quasi di trovarsi di fronte a un romanzo di Charles Dickens, ma catapultato nella Milano di oggi, sotto la pioggia battente a bordo di queste bici elettriche.
2: Il parallelo con Dickens ci sta tutto, perché parliamo a tutti gli effetti di una nuova forma di sottoproletariato urbano. Rider affronta una delle figure più emblematiche e al contempo più, diciamo, invisibili delle nostre città. Ma la cosa interessante è come lo fa.
1: Cioè, in che senso?
2: Nel senso che il regista non sceglie un tono pietistico, sceglie invece il rap e l'hip hop per scandire tutto il ritmo narrativo.
1: Ma questa è una scelta curiosissima. Usare un linguaggio musicale così marcato, così ritmato per raccontare il precariato. Che senso ha all'interno della struttura del film?
2: Ha un senso profondissimo in realtà. Storicamente il rap nasce come cronaca cruda della strada, no? Come voce di chi non ha voce. Usarlo quasi in forma di musical all'interno di un dramma sul precariato restituisce dignità, volume e anche parecchia rabbia a chi normalmente viene percepito solo come un puntino luminoso sulla mappa digitale di un'applicazione.
1: Rende perfettamente l'idea.
2: Sì, e il protagonista Samuele, che è un ragazzo afrodiscendente, pedala costantemente contro il freddo e contro il tempo. Ma il vero antagonista, attenzione, non è il clima, è l'algoritmo.
1: Ecco, fermiamoci un secondo su questo punto, perché credo sia proprio il cuore del problema di oggi. Noi vediamo la fatica fisica sullo schermo, ma in realtà è una fatica dettata da un codice informatico.
2: Esattamente.
1: Nel film c'è questa scena chiave, ambientata la notte di Capodanno, in cui Samuele entra per una consegna in una villa lussuosissima. È la collisione totale tra chi vive la metropoli consumando e chi la vive sudando. Ma in che modo l'algoritmo diventa il vero antagonista fisico?
2: Perché l'algoritmo applica quella che viene definita la gamification dello sfinimento.
1: Caspita.
2: L'app di consegne nel film non ordina semplicemente di lavorare. Ti assegna punteggi, bonus temporanei, penalizza l'account se si rifiuta una corsa in una zona pericolosa. Crea una sorta di dipendenza psicologica molto simile a quella di un videogioco, ma la posta in palio è, insomma, la sopravvivenza economica.
1: È il paradosso perfetto del nostro tempo. Usiamo la tecnologia più avanzata e predittiva del mondo per di fatto ricreare condizioni di lavoro del XIX secolo, dove si veniva pagati a cottimo e senza alcuna tutela.
2: Un ritorno al feudalesimo, ma gestito dall'intelligenza artificiale.
1: Fa venire i brividi. Ma Supponiamo per un attimo di riuscire a scappare da questa strada bagnata di pioggia. Mettiamo di salire ai piani alti, in quei grattacieli dirigenziali tutti a vetri. Si potrebbe pensare che lì la brutalità finisca.
2: E invece no.
1: Invece, guardando la programmazione ad Ascoli Piceno e Teramo, troviamo un altro film, Sotto a chi tocca, che ci dimostra esattamente il contrario.
2: Cambiano i vestiti, insomma si passa dai K-Way ai completi di sartoria, ma la ferocia resta intatta. Sotto a chi tocca porta in scena una dinamica che trasforma il colloquio di lavoro in un esperimento psicologico estremo.
1: Sì, la premessa è angosciante.
2: 6 candidati per un posto direttivo di altissimo livello vengono chiusi in una stanza d'albergo di lusso. I selezionatori di colpo spariscono e inizia quello che nel film viene chiamato il metodo Gronholm.
1: Ho sentito parlare di questo metodo Gronholm, ma di cosa si tratta esattamente dal punto di vista pratico? Immagino non siano lì a farsi le classiche domande tipo quali sono i tuoi punti di debolezza, giusto?
2: Assolutamente no, scordatelo. Il metodo Gronholm, che in realtà nasce in ambito teatrale ma che estremizza pratiche di assessment aziendale tristemente reali, è progettato per misurare non le competenze tecniche, ma la capacità di sopravvivenza relazionale.
1: Ah, quindi un drog al massacro?
2: Praticamente sì. I candidati non interagiscono mai con l'azienda. Interagiscono tra loro attraverso stimoli e dilemmi morali forniti dall'esterno. Ad esempio, il sistema potrebbe insinuare che uno di loro è in realtà uno psicologo dell'azienda infiltrato sotto copertura.
1: Mettendo tutti contro tutti.
2: Esatto. Oppure li costringe a eliminare uno del gruppo basandosi esclusivamente su un difetto personale o una debolezza privata appena confessata.
1: È letteralmente un'arena dei gladiatori, ma al posto delle spade l'arma è la distruzione dell'autostima altrui.
2: Precisamente. L'obiettivo dell'azienda, nella logica del film, non è trovare il manager più bravo, ma il più spietato, o quantomeno chi è in grado di azzerare la propria empatia a comando. Ma c'è una cosa che rende il meccanismo geniale e di una crudeltà disarmante.
1: Sentiamo.
2: C'è una regola fondamentale. Chi abbandona la stanza è automaticamente eliminato dalla selezione. Ma nessuno costringe fisicamente i candidati a restare. La porta è sempre aperta.
1: E allora la domanda sorge spontanea. Perché non se ne vanno? Cioè, se la tortura psicologica è così evidente e brutale, perché restare a farsi sbranare dai colleghi?
2: Perché la vera prigione è l'ambizione stessa. Il film scava proprio in quella ferita, nella complicità dell'individuo con il sistema che lo sfrutta.
1: È vero. Se si mettono in parallelo Rider e Sotto a chi tocca, emerge un interrogativo inquietante. Che si tratti di pedalare fino allo stremo per una manciata di euro o di annientare la psiche di un simile per una poltrona da manager, quanto del proprio lato umano si è disposti a cedere volontariamente?
2: In entrambi gli scenari c'è un'accettazione della disumanizzazione. Nel primo caso per pura necessità materiale, nel secondo per uno status symbol.
1: E c'è un altro elemento di corrente pazzesco, se ci si pensa. L'assenza fisica del capo.
2: Verissimo.
1: Nel Rider il capo è l'app, è uno schermo. Nel colloquio l'azienda è un'entità fantasma che osserva da fuori tramite telecamere o bigliettini. Ed è proprio questa idea dei sistemi invisibili che ci fornisce il ponte logico perfetto per la nostra prossima riflessione. Perché se le aziende riescono a manipolare un individuo o un piccolo gruppo chiuso in una stanza, cosa succede quando questa stessa logica ingegneristica viene applicata su scala globale a miliardi di persone?
2: Succede che si passa dal micro sfruttamento al macro controllo e qui la finzione cinematografica inciampa clamorosamente nella realtà documentata.
1: Infatti, sbirciando nelle sale di Fermo e Macerata, e a dire il vero anche in gran parte delle altre province, troviamo The Social, il prezzo della verità. Alla sceneggiatura c'è Aaron Sorkin.
2: Dialoghi a mitraglia garantiti.
1: Esatto, il suo marchio di fabbrica. Ma la materia prima qui è cronaca recentissima. È la vicenda dell'ingegnera Frances Haugen e la famosa fuga di notizie dei Facebook files passati al Wall Street Journal. Però qui vorrei fare un attimo l'avvocato del diavolo.
2: Vai.
1: Vedendo come viene raccontata questa storia, in puro stile thriller investigativo, la classica dinamica alla Davide contro Golia, non si rischia di sopravvalutare il problema? In fondo, chi tiene il telefono in mano ha il libero arbitrio, no? Non siamo noi a scegliere su cosa cliccare o cosa leggere sui nostri schermi.
2: Ecco, questa è l'illusione fondamentale su cui si regge l'intero sistema. E il film sviscera molto bene, direi chirurgicamente, la meccanica di questa illusione. Non si tratta affatto di scegliere attivamente. Il punto sollevato dai documenti trafugati e illustrato magistralmente dalla sceneggiatura di Sorkin è che queste piattaforme operano su un meccanismo di base che in psicologia comportamentale è noto come rinforzo variabile.
1: Lo stesso delle slot machine, praticamente.
2: Esatto, identico. Ma c'è un livello aggiuntivo di gravità che il film porta alla luce.
1: Ovvero quale sarebbe?
2: L'ottimizzazione per il conflitto. Gli algoritmi che governano i feed non sono programmati per informare le persone o renderle felici. Sono programmati per massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma, il famoso engagement. La scienza dei dati ha ampiamente dimostrato che nulla genera più engagement della rabbia e dell'indignazione morale.
1: Quindi sfruttano le nostre reazioni peggiori?
2: Sì. Il film mostra proprio come in queste stanze asettiche della Silicon Valley si testino varianti di algoritmo sapendo perfettamente che quelle che spingono contenuti divisivi, estremisti o che magari minano l'autostima degli adolescenti sono quelle che generano più profitti in assoluto. Il controllo sfugge all'individuo perché il sistema aggira la logica e sfrutta le vulnerabilità neurologiche primordiali.
1: Pazzesco. Quindi, film come questo sembrano quasi dei documentari camuffati da intrattenimento hollywoodiano. Mostrano come l'ingegneria del software sia diventata di fatto un'ingegneria sociale su scala planetaria.
2: Assolutamente.
1: Ma se da un lato c'è chi manipola i dati e l'attenzione umana per trarne profitto, dall'altro c'è chi manipola le risorse fisiche del pianeta Terra. E qui introduciamo un altro peso massimo, in programmazione praticamente in tutti i poli principali, da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto. Sto parlando di Digger, diretto da Alejandro Gomez de Vangel.
2: Un'opera immensa, che sposta l'asse dalla crisi digitale alla crisi ambientale. E lo fa con un Tom Cruise totalmente trasformato.
1: Sì, è irriconoscibile. Dimenticatevi l'eroe d'azione. Qui interpreta Digger Rockwell, un magnate del petrolio e dell'estrazione mineraria che innesca, per pura negligenza e un'avidità senza limiti, un disastro ecologico senza precedenti in Groenlandia. Ma la satira feroce del film sta in quello che succede dopo.
2: Già.
1: Invece di finire sotto processo o, insomma, assumersi la colpa, questo personaggio sfrutta la crisi mediatica per porsi come salvatore del mondo. Inizia a promuovere tecnologie di dubbia efficacia pur di riparare il danno che lui stesso ha causato.
2: Ed è proprio qui che possiamo tracciare un filo conduttore nettissimo tra The Social e Digger. Analizzando questi due film emerge un pattern ricorrente del potere contemporaneo. Lo potremmo chiamare il paradosso del piromane pompiere.
1: Il piromane pompiere? Spiegami meglio, perché sembra una visione davvero molto cinica. Stiamo forse dicendo che bisognerebbe diffidare a prescindere di chi finanzia la transizione ecologica o i sistemi di moderazione online? Non rischia di essere un po' eccessivo come approccio?
2: Non è una questione di cinismo, credimi, ma di incentivi economici strutturali. Se ci si pensa bene, in The Social, le stesse identiche entità che hanno creato algoritmi capaci di polarizzare intere nazioni promettono poi di risolvere il problema creando nuovi algoritmi di controllo basati sull'intelligenza artificiale.
1: Che ovviamente gestiscono sempre loro.
2: Esatto. E in Digger avviene la stessa cosa nel mondo fisico. L'industria fossile che causa il collasso dei ghiacciai si ricicla mediaticamente come leader delle tecnologie verdi. Il film di Iñárritu destruttura perfettamente il meccanismo del greenwashing. Mostra come le corporazioni continuino a trivellare e inquinare dietro le quinte, ma nel frattempo acquistino certificati compensativi o finanzino mega campagne di salvataggio ambientale solo per ripulirsi l'immagine pubblica.
1: È diabolico.
2: Il vero potere, come suggerisce il film, consiste nel monopolizzare sia la creazione del problema che la fornitura della presunta soluzione. In questo modo il sistema non cambia mai veramente alla radice, si limita solo ad aggiungere un nuovo flusso di entrate.
1: È una prospettiva che fa letteralmente raggelare il sangue, perché di fatto relega la cittadinanza a semplice spettatrice seduta sugli spalti di un gioco di potere che si autoalimenta all'infinito. Ma attenzione, perché queste non sono solo astrazioni da consiglio di amministrazione o teorie scritte su una lavagna.
2: No, purtroppo no.
1: Le conseguenze di questa manipolazione globale delle risorse e dell'informazione precipitano poi violentemente sul terreno. E questo ci porta alla nostra terza e ultima tappa di oggi, forse la più delicata in assoluto. Dai disastri astratti o corporativi, passiamo alle ferite geopolitiche concrete.
2: Entriamo a gamba tesa nel territorio della storia e della guerra. Un tema che, mai come oggi, richiede uno sguardo distaccato, puramente cronistico e analitico. I film che troviamo nelle sale in questo momento sono strumenti potentissimi per decifrare l'attualità.
1: E a questo proposito, nelle sale di Teramo, Fermo, Macerata, Civitanova Marche e Ascoli Piceno è arrivato Nazza. Trattandosi di un tema di geopolitica estremamente complesso e intriso di dolore, è fondamentale sottolineare a chi ci ascolta che il nostro compito qui è solo ed esclusivamente analizzare l'oggetto cinematografico, le tecnologie che descrive e il suo valore documentaristico, mantenendo ovviamente una neutralità assoluta riguardo alle fazioni in campo, limitandoci a riportare ciò che la pellicola mostra. Di cosa parla Nazza, nello specifico?
2: Nazza è un documentario che, girato da registi a Tel Aviv, indaga le retrovie puramente tecnologiche del conflitto in Medio Oriente. E lo fa mantenendo un tono glaciale, oserei dire chirurgico.
1: Nessuna concessione al sensazionalismo.
2: Zero. Non indugia minimamente sul melodramma, ma compie un'operazione di decostruzione tecnica. Raccoglie tantissime testimonianze, molte delle quali anonime, di operatori dell'intelligence sull'impiego dell'intelligenza artificiale, dello scraping dei dati e dell'hackeraggio nel monitoraggio e nella selezione degli obiettivi a Gaza.
1: Ecco, su questo aspetto, l'intelligenza artificiale applicata direttamente al contesto militare, come funziona nella pratica, secondo quanto documentato nel film?
2: Il documentario illustra il passaggio epocale da una sorveglianza umana a una sintetica, automatizzata. Mostra l'utilizzo di sistemi che incrociano costantemente milioni di dati di natura completamente eterogenea.
1: Del tipo?
2: Del tipo agganci alle celle telefoniche, abitudini di navigazione internet, spostamenti fisici tracciati col GPS, interazioni sui social media. L'intelligenza artificiale analizza tutta questa mole immensa di informazioni, riconosce dei pattern, degli schemi di comportamento ricorrenti e suggerisce potenziali obiettivi militari a una velocità che la mente umana semplicemente non può processare.
1: E qui immagino sorgano dilemmi immensi.
2: Enormi. Il focus del film è proprio questo. Solleva interrogativi su cosa accada quando la macchina prende di fatto il posto del giudizio umano nell'identificazione di una minaccia. Ci si interroga sull'errore algoritmico, sui bias intrinseci della macchina e sulla delega della responsabilità etica in uno scenario di guerra aperta.
1: È uno sguardo sul presente che dimostra, in maniera incontrovertibile, come i conflitti odierni non si combattano più solo con la balistica tradizionale, ma con la pura potenza di calcolo. Ma il cinema, per fortuna, ha anche un'altra capacità straordinaria, ovvero quella di usare la macchina da presa come una vera e propria macchina del tempo.
2: Verissimo.
1: E infatti, mentre Nazar ci porta all'estrema frontiera tecnologica, a Fermo troviamo Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un film che fa compiere allo spettatore un salto indietro di quasi un secolo.
2: Un salto diretto alla rivolta araba del 1936. Si tratta di un'opera corale, dal respiro molto classico, quasi epico, e la sua forza, se ci si pensa, sta proprio nel contrasto stridente con pellicole come Nazza.
1: In che senso?
2: Nel senso che mostra un'epoca puramente analogica, un'epoca in cui non c'erano reti neurali o sistemi di sorveglianza digitale dall'alto, ma in cui le dinamiche territoriali, le rivendicazioni identitarie e i cinici giochi geopolitici delle potenze coloniali di allora avevano già iniziato a tracciare i solchi di tensioni profonde e insanabili.
1: È affascinante notare come la programmazione cinematografica locale riesca a offrire questi due poli, le radici storiche da un lato e l'evoluzione ipertecnologica del conflitto dall'altro. Fornisce un contesto che aiuta chi guarda a leggere la complessità, insomma, senza ricorrere a facili tifoserie da stadio, che sono sempre dannose. Ma c'è una costante, un filo ininterrotto che lega l'epoca di Palestina 36 all'era degli algoritmi e delle guerre climatiche. Qualsiasi sia la causa scatenante, c'è sempre un effetto collaterale tragico e purtroppo inevitabile.
2: Il movimento forzato di esseri umani.
1: Esatto.
2: Quando i sistemi economici collassano per il greenwashing, quando la terra diventa letteralmente inabitabile, o quando scoppia un conflitto ipertecnologico, la conseguenza finale ricade sempre, inesorabilmente, sul corpo delle persone comuni. E questo chiude perfettamente il cerchio della nostra analisi di oggi, portandoci a un film in programmazione a Fermo che si intitola Balcanica.
1: Si tratta di un'opera prima, se non sbaglio, che affronta frontalmente il tema dei flussi migratori. Ma leggendo le recensioni non lo fa con il classico linguaggio della cronaca da telegiornale.
2: No, infatti. Il limite della cronaca quotidiana molto spesso è che riduce l'immigrazione a una mera questione di numeri, a statistiche, ai confini o a emergenze momentanee da risolvere in fretta. Balcanica usa il mezzo cinematografico per restituire l'individualità, il volto umano, a quei numeri.
1: E si riallaccia a tutto il resto.
2: Sì, perché se letto all'interno di questa mappa concettuale che abbiamo provato a disegnare oggi, il film assume un significato ancora più ampio. La migrazione ci appare non più come un evento isolato o inspiegabile, ma come l'output finale, l'onda d'urto, di tutte le macro dinamiche di cui abbiamo parlato finora. Le guerre per le risorse, il divario economico imposto dagli algoritmi finanziari, l'inquinamento sistematico. Tutto questo converge inevitabilmente nel costringere un essere umano a lasciare la propria casa.
1: È come se l'intera programmazione cinematografica delle nostre città fosse un unico, gigantesco ecosistema narrativo. Mettendo insieme i pezzi di questo puzzle disperso tra le province, emerge una consapevolezza molto potente. Il cinema di cui stiamo parlando non serve a evadere dalla realtà. Serve entrarci dentro con una lucidità quasi spietata. Chiunque andrà in sala questa settimana uscirà sicuramente con il peso di nuove domande e, insomma, si spera, con meno certezze assolute e qualche strumento in più per comprendere la giungla in cui navighiamo tutti i giorni.
2: Assolutamente.
1: Ed è proprio per questo che, prima di chiudere la trasmissione, vorrei proporre di invertire la prospettiva.
2: Interessante, prego.
1: Abbiamo trascorso questo tempo analizzando film che raccontano metropoli lontane, disastri nei ghiacci dell'Artico, conflitti internazionali o stanze di potere nascoste nei grattacieli. Ma facciamo un piccolo esercizio mentale. Si può provare a immaginare che oggi, in questo preciso istante, un regista indipendente decida di piantare la sua macchina da presa proprio qui, nel nostro territorio, nel centro storico di Ascoli Piceno, tra le piazze di Fermo o nei vicoli di Teramo. Un esperimento mentale notevole. Quale sarebbe il tema centrale? Quale nervo scoperto della nostra modernità locale verrebbe toccato?
2: Questo è il punto chiave. Il grande cinema

0: una riflessione che apre letteralmente dei mondi. Se si prova a guardare il quotidiano, le strade che si percorrono ogni mattina, le interazioni umane di tutti i giorni, ma con l'occhio critico di uno sceneggiatore, si farebbero scoperte incredibili. Si capirebbe che i dilemmi sull'empatia, sullo sfruttamento del lavoro, sull'ambiente, non sono solo trame proiettate su uno schermo distante, ma sono le fondamenta del nostro presente. Anche qui, a due passi da casa.
1: Esattamente.
0: L'invito caldissimo per chi ci ha seguito fino a qui è di verificare gli orari e la programmazione nelle varie città della nostra zona e concedersi il lusso, perché oggi è un lusso, del grande schermo. Perché a volte per vedere chiaramente come funziona il mondo alla luce del sole c'è davvero bisogno di chiudersi per un paio d'ore in una sala buia. È stato un viaggio denso e direi illuminante. Un saluto da Vittor Cadare
1: e da Clara Comi.
0: Al prossimo approfondimento in diretta sulle frequenze di Radio Ascoli.
2: Buio in sala. La mappa dei film che illuminano le nostre città. Con Clara Comi e Vittor Cadare.
3: Radio Ascoli.

0: vita.
1: Radio Ascoli.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli Weekend.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno,

0: Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a

tagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.